0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cabina Exa con Fabiana Luna. En todas partes. Ponte Exa FM 99.3.